0: Lego palla, metti solo in bocca sa mamma. Amma ya magado la, trovi di ma buco per la mia clamma.
1: Un papa in prego palla, metti solo in bocca sa mamma. Amma ya magado la, trovi di ma buco per la mia clamma.
2: Un papa in prego palla,
1: sa mamma in prego palla, ma tata in prego palla.